0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di

Terus bergulas jalai, ningat ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.